0: ഈ പാട്ടത്തോ ഇയലട്ടി മാടച്ചപ്പുൻറി പാട്ടയിനുറി കാര്യക്രമം സമാപ്തം.
1: രാമനാഥം രംഗനാഥം
0: రేపొజమట్టు 5 నుంచి 5:30 దాకా ప్రసారమయ్యే మాట చెప్పు రీ పాటైనిలో మరిన్ని పాటల్ని వినొచ్చు.